Chi non sta vivendo in scambo, più si casura più lui non si riparta la pere. Mole non mi muoca. Wene anni vupire, wene anni pirisa. Na kulla per andate, na kulla per munga vupiro. Ni mwana mina, ni supi wasa mina tate. Muni tu se muli muaka, muni la mulera kwa umaswe ka ofera. Muni utere butuku mlena, manzwe ni kapulera ka ofera, tate bia makuswani. Na kupa kuli manzwe afuma nebululo, malipilo zaba na pamina. Mube nina muli muaka, muni tu se, muni sireza kwa umaswe ka mkana. Kulizeni yeza ka ofera munga upiro, lumi salibiso la mina, nisika na nyefuli salibiso kama manzwe nyana, sinikapulera famulena muli muaka. Mwamwe rekupo nitapelo yaka yotate.